0: Radio Baracayú, la voz de la zona norte. Desde Colonia General Díaz, Alto Paraná.
1: Hey, amici europei, questa musica per voi, è una musica che fa niente chiamare. Era sempre balla balla di canzoni tutti in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torre Rossa. Il mondo, la luna, ci porta.